Se ne scordò nel pensiero. E quando torni a peccato, arrivo se lì, la famosa mia vita.

Se ne sto domando anch'io. E quando il tuo mio peccato arrivo sull'iva, trova con sa mia vita.